diverset cap a ell. Quinelli travessa del ristipura, la vai un cocco.